0: Navidis talane gittar sul colegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
3: Che seburne ha mistica rosa.
0: Navidi tre volte scagliarsi il

bottom. Gli spasmi e il dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra,

0: nota rallentando.
1: È là, non è vero, è là, non è vero. Dolce, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note there.
2: Yes.
1: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh?
0: And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through.
1: Like,
0: you want to eat him up.

To Sodom. Qui sposami del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segno.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.